0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con il nostro blocco musicale scelto dal nostro Mario Lipari. Allora, ci canta adesso Tony Dallara
2: con Romantica,
3: Davide Montali e l'orchestra di Claudio Bonelli,
2: Quel che amore non è,
3: Enrico Musiani,
2: Occhi neri
3: e Milva,
2: Nel silenzio splende. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Fred Bongusto
0: con L'amore ha detto addio, il tema del Padrino 2,
1: Roberto Vecchioni
0: e il bandolero stanco,
1: Romina Power,
0: Acqua di mare
1: e Tony di Taranto,
0: Io amo lei.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale, in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: il nostro duo Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger.
0: Fino all'estasi.
1: De Miss Rousseau.
0: Quando l'amore diventa poesia.
1: E Giliola Cinquetti e il trio Los Panchos.
0: Lisboa Antigua.
1: Buon ascolto.

0: Ed ora ascoltiamo
1: Toto Cotugno,
0: Dietro l'amore,
1: Rossanno,
0: Ti voglio tanto bene,
1: e Dario Baldan Bembo insieme a Caterina Caselli.
0: L'amore è l'inno dell'amicizia.
1: Buon ascolto.
2: Dietro l'amore cosa c'è? Due processioni di perché.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo arrivati ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, a te.
1: Ho trovato il trompetista Jean-Claude Borelli che ci interpreta Tu t'en vas, te ne vai.
0: Bello. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, giovedì prossimo, con Arcobaleno Musicale.
1: E sabato mattina alle 5.
0: A tutti voi una buona giornata.
1: Arrivederci. Buona estate.
0: Buona estate.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: Bonanza la linea.
1: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
0: Bonanza la linea.
1: Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossato 8,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

russa veda, go russa se fa russa, russa, russa, russa veda, ga russa se fa russa, russa, russa, appessa is, per da capessa, ja russa con una mossa maliziosa, la repassa. Wait, wait!

che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia sta rossa malubina di casa vide fa. La rossa veda con russa se fa russa russa russa, rossa veda che rossa se fa rossa russa russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa,

mossa. Che la fa colombrina e che li chiusa piccia, sta rossa malupina, di casa fide fa. E a gente veda con russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.

0: a tutta la comunità italiana. La direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
1: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montréal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo luogo. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossato 8,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: CIBC, CFMB 1280, Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!